0: Imayati kanok iliti si mavigit ulumi mo ato kon naktang ni.
1: Pele ke khate ki khattak se ma jabo inu khate bo khuwe agil loge amma elinya khate ki